0: o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio. Aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghe l'arlui e il bracelet serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
4: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
5: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
6: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Radio San Luchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Radio San Luchino.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Radio San Luchino. Piace perché piace.

0: sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Piazza Maggiore, 14 agosto.
0: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20 la finale di Bulania Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budriesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
2: Ben sei scomitagne, stasera le pen.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico.

0: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale. Te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.

0: profumino, pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
4: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un

0: dedicata all'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
2: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
1: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
1: Materassi Barone, per info chiama lo 051 94 22 33.
3: Hai un bel la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.
5: Radio San Luchino. Accompagna la tua notte.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
1: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32

0: laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Ogni giorno è un grande giorno, perché stiamo con te. Radio San Luchino, buongiorno.
1: San Luchino Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto, e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. Mentre si lavora per evitare un altro assalto, Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione con Madrid. La precedente ondata, il 30 luglio scorso, ha portato a Ceuta oltre 70.000 migranti e acceso lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha sospeso per un mese Schengen e Madrid che ha risposto con misure analoghe. Il ministro degli interni Piantedosi è tornato ieri a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen, ribadendo il pericolo di infiltrazioni terroristiche per radicalizzazione jihadista. Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Il vicepresidente J.D. Vance aveva precedentemente affermato che la massima priorità degli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran era quella di far scendere i prezzi del petrolio e della benzina per gli americani, mentre impedire a Teheran di acquisire un'arma nucleare si collocava ora al secondo posto. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta i PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo. Continua l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania, dove i voli per ora restano sospesi fino alle 2 di Ferragosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Ormai da 7 giorni i passeggeri che dovevano partire o arrivare nello scalo etneo vivono nell'incertezza. Pur non essendoci cifre ufficiali sul numero di passeggeri coinvolti, dalla SAC, la società che gestisce l'aeroporto, fanno sapere che lo scalo di Catania vede in questo periodo il transito di almeno 40.000 passeggeri al giorno. Un incendio e una grossa esplosione hanno interessato ieri lo stabilimento dell'ex Simmel Difesa Colleferro. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto della pressatura polveri. Un forte boato è stato avvertito distintamente dai residenti della zona, facendo scattare l'allarme. Lo sport: agli europei di nuoto in corso a Parigi, una strepitosa Sarah Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo assoluto dopo quello polverizzato in semifinale. Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica di Birmingham con Daria Derkash, che regala l'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile. Per il calcio, l'Inter accoglie l'inglese Spence, arrivato nella notte allinate per cominciare la sua nuova avventura in nerazzurro. Nello scacchiere tattico di Chivu, l'ex Tottenham andrà a sostituire Dumfries. È tutto, a più tardi.
3: Previsioni del tempo.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
3: Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Almanacco.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 14 agosto 2026 è il 226esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:17 e tramonta alle 20:12. I santi del giorno sono Sant'Alfredo e San Massimiliano Maria Kolbe. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 agosto del 1893 nasce in Francia la targa automobilistica, quando nella bella Parigi viene emanata un'ordinanza della polizia che prevedeva la registrazione di tutte le auto pubbliche. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'impero giapponese si arrende in seguito all'invasione sovietica della Manciuria e del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki da parte degli Stati Uniti. E nel 2018 a Genova crolla il viadotto autostradale Polcevera, provocando 43 vittime e quasi 600 persone evacuate dalle abitazioni sottostanti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 agosto del 2004, ai Giochi Olimpici di Atene, mentre Paolo Bettini vince la prova di ciclismo su strada, Aldo Montano conquista l'oro nella scherma nella gara di sciabola individuale maschile. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 agosto del 1980 Gianni Togni è ai vertici delle classifiche con Luna. Nel 1999 50 Special dei Luna Pop è in cima alla hit parade. E nel 2011 Zucchero è tra gli artisti più presenti in radio con Vedo Nero. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Lina Wertmüller, nata a Roma il 14 agosto 1928 e qui scomparsa il 9 dicembre 2021. È stata una regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana, prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar come migliore regista per il film Pasqualino Sette Bellezze. Compie oggi 71 anni Susanna Camusso, politica e sindacalista italiana, ex segretaria generale della CGIL. 67 candeline sulla torta di Magic Johnson, ex cestista, allenatore di pallacanestro e imprenditore statunitense, tra i più grandi giocatori della storia del basket. Compie 55 anni l'attore italiano Raul Bova. E buon compleanno a Giorgio Chiellini, l'ex calciatore italiano di ruolo difensore e dirigente sportivo.

sportivo italiano spegne 42 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 agosto 1988 di Enzo Ferrari, imprenditore, dirigente sportivo e pilota automobilistico italiano, fondatore della Casa di Maranello. E il proverbio del giorno è: dove comincia la diffidenza, là cessa l'amicizia.

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
2: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
3: Piazza Maggiore, 14 agosto.
2: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20, la finale di Bulania Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine, la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budriesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
4: Ben sei comitagne stasera le pen.
2: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, l'ispirazione è forte oggi e vi guiderà verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Toro, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita e vi permette di apprendere molto sugli altri, oltre che su di voi. In campo amoroso prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Gemelli, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Cancro, Le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Leone, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Vergine, state vivendo un periodo di grande magnetismo e capacità di impatto su chi vi circonda. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per consolidare rapporti e costruire nuove alleanze. Sul fronte lavorativo la vostra perseveranza darà i suoi frutti. Bilancia, in amore cercate un equilibrio tra i pensieri e le emozioni. Nel lavoro affidatevi a strumenti digitali per organizzare al meglio le vostre idee, proprio come un hacker di successo. Scorpione, siate aperti all'ascolto, soprattutto di voi. In ambito affettivo, lasciate spazio alle piccole cose e i momenti condivisi che portano gioia, come un bel gelato o una passeggiata serale insieme. Al lavoro, puntate su progetti a lungo termine. Sagittario, in amore riuscite ad esprimere i sentimenti con dolcezza ma anche con fermezza, dando sicurezza a chi vi sta accanto. I single possono invece incontrare qualcuno che risveglia il desiderio di progettualità. Capricorno, in campo professionale avete le idee chiare e sapete come muovervi. La vostra determinazione è premiata, soprattutto se state gestendo un progetto personale. In amore la vostra presenza rassicurante è un balsamo per la relazione. Acquario, l'amore vi sorride. Nelle relazioni stabili si respira un'aria di complicità, mentre i single possono godere di un incontro piacevole, magari in un contesto artistico o elegante. Anche il lavoro procede con grazia. Pesci, in amore siete travolgenti. Chi vi ama non può che seguirvi nel vostro slancio emotivo. Se siete single potete affascinare senza alcuno sforzo, mentre nel lavoro il vostro carisma apre porte. Fate attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Oggi vi saluto con le parole di Francisco de Quevedo. L'architetto della rovina è l'arroganza. Mette le fondamenta in alto e le tegole nelle fondamenta. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
7: Stai ascoltando 7x7 da Radio San Luchino.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola vive entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
5: Bentrovati, buon venerdì 14 agosto con il GR delle buone notizie. L'Unione Europea si prepara a dire addio agli imballaggi usa e getta, ma non nell'immediato. Prima si applicherà in tutti i 27 paesi UE il nuovo regolamento sugli imballaggi e rifiuti da confezionamenti, entrato in vigore a febbraio 2025 dopo un lungo e travagliato iter legislativo. La stretta sarà però in più tappe. Inizialmente scatteranno solo una prima serie di obblighi, tra cui limiti stringenti per i cosiddetti FAS, ovvero le sostanze chimiche di sintesi che entrano a contatto con gli alimenti. Mentre in Italia le culle continuano a svuotarsi, c'è un territorio che sembra andare in controtendenza. È Bolzano e l'Alto Adige, dove il tasso di fecondità arriva a circa 1,55 figli per donna contro l'1,14 della media nazionale. Una differenza significativa fatta da fattori culturali ed economici e soprattutto da un sistema di servizi costruito intorno alle famiglie. Tra le altre cose, circa il 40% dei bambini fino ai 3 anni ha accesso a un posto negli asili o viene seguito da servizi di assistenza domiciliare. Tra i punti di forza del modello altoatesino ci sono educatrici che accolgono nella propria abitazione piccoli gruppi di bambini, creando un servizio più flessibile e vicino alle esigenze delle famiglie. Non è mai troppo tardi, uno slogan che ha fatto la fortuna della televisione italiana, ma che è stato preso alla lettera da Morgan Freeman, il popolare attore. Dopo essere arrivato a raggiungere il rango di venerabile maestro sul grande schermo in teatro, ha deciso di togliersi uno sfizio, firmare il suo esordio discografico a 89 anni con un lavoro che è prima di tutto una lettera d'amore al blues del delta del Mississippi con cui è cresciuto. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono marito e moglie. Il matrimonio è avvenuto con una cerimonia civile a Cascais, in Portogallo, in forma privata e intima. L'annuncio è arrivato attraverso i social con una fotografia ravvicinata delle mani dei due, una sopra l'altra, e le nuove fedi ben visibili. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Estate alla grande con Radio San Luchino.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra i jet,

0: Radio San Luchino.
1: Di colore le giornate.
2: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto,

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai o mella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto, e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. La precedente ondata dello scorso 30 luglio ha portato a Ceuta oltre 70.000 migranti e acceso lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha sospeso per un mese Schengen e Madrid che ha risposto con misure analoghe. Il ministro Piantedosi è tornato a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen, ribadendo il pericolo terrorismo per radicalizzazione jihadista.
1: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni Rafael francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori, in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
2: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
1: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni in termini di impatto sull'infrastruttura aeroportuale.
2: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche nella giornata di Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda, incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, innescando temporali su Alpi e Prealpi, per poi estendere alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, il tutto accompagnato da un primo calo delle temperature.
1: Lo sport, agli europei di nuoto, una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 500 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo assoluto dopo quello polverizzato in semifinale. Un sogno per la 19enne azzurra, che a fine gara ha parlato così.
3: Sono veramente contentissima perché è veramente un sogno e non ci credo. Sono senza parole, sono entrata su piena vasca. Per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara, ero solo vogliosa di finire, volevo fare meglio l'arrivo che ieri non mi era uscito benissimo. Ho detto io ci voglio riprovare, se riesce bene, se non riesce voglio il titolo.
1: Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica di Birmingham con Daria Derkac, che regala all'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile.
2: Per il momento è tutto, a più tardi. Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
4: Ci siamo in ritardo, acci picchia!
5: Scalabala!
4: 8 e quasi 9 minuti primi, buongiorno e bentrovati qui da Radio San Luchino. Domani Ferragosto, auguri, auguri, auguri!

0: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
2: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
3: Hai la manfata!
4: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale. Te lo dico in tono.
5: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: San Lucchino Ice. Rinfresca la tua estate.
1: Tilde, buon Ferragosto anche a te, all'amica Michela Cecilia. Volevo ringraziare anche Davide, buon Ferragosto anche a te, buon Ferragosto Massimena, buon Ferragosto amica Olga.

0: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. 8 e 28 minuti primi passati da una manciata di secondi, ricambio con tanto affetto gli auguri alla mia amica Mara. Mara, buon Ferragosto anche a te, Roberto Scaglioni, Magic Diana Mix.

Cara ermanna, questa è una signora mazurca, vero? L'orchestra è quella borghese, signora Fisarmonica, Bofera Costa.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
2: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
4: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
3: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
5: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Gigi, sto con cuore fisarmonica, vi lascio con Mauro Malaguti, vediamo se è già collegato.
1: Sì, sì, sono già qui.
0: Ah! Il giovanotto questa mattina è dai piani alti, vero?
1: Sì, perché c'è la rassegna stampa da curare.
0: Esatto, è ben per quello.
1: Ce n'è da fare.
0: Senti, sono contenta che sei già collegato, perché da parte mia, ovviamente, con tutto l'affetto, che tutto il bene che ti voglio, ti auguro un bellissimo 14 agosto in Piazza Maggiore questa sera, con tutto quello che ne consegue.
1: Lunga. Sarà lunga questa sera, sarà lunga, l'abbiamo già
0: parlato
1: tanto.
0: Però anch'io ieri ho riprogrammato, ho riproposto le 7 canzoni,
1: grazie.
0: Quelle dialettali bellissime. Sarà una gara dura per i giurati questa sera.
1: Infatti. L'unica cosa che consiglio, allora, stasera partite prestino, alle 8 si comincia, non arrivate alle 9:30, poi dite: ah, io volevo che qualcuno mi tenesse i posti.
0: Beh, ma certamente,
1: non
0: mettiamo il giubinetto.
1: I posti. Non si paga niente, quindi.
0: Esatto. E allora,
1: quindi,
0: dovrebbe essere chiara.
1: Va bene,
0: per tempo, perché alle 8 iniziano le canzoni, dialettali,
1: esatto.
0: E poi la premiazione, e poi via che si balla il liscio alla Filuzzi. Mauro,
1: esatto,
0: in bocca al lupo, e un abbracciatone.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie,
0: caro.
1: Greppi, ci sentiamo tra poco.
0: Ma certamente.
2: Piazza Maggiore, 14 agosto, niente a pagare, non c'era più posto, parse intercanter, om ciancarlen, om dai uccel, ai ebloi pulismen, 14 agosto, un cher da

Ciò sto modo vader che can pripiston e me incuscient che io detecce al sindaco Zangri ai rapinte piazza maggiore mole grande fangen ben sei comitagne stasera le pen piazza maggiore 14 agosto. La perna barzlata, non c'era più posto, agguenta il microfono e dai con bulagna, salgo sul palco e intrantamele. Aiuta che reder, oh malor le vaire, mi vogliono bene, in pnostra memoria.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, l'ispirazione è forte oggi e vi guiderà verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Toro, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita e vi permette di apprendere molto sugli altri, oltre che su di voi. In campo amoroso prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Gemelli, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Cancro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Leone, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Vergine, state vivendo un periodo di grande magnetismo e capacità di impatto su chi vi circonda. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per consolidare rapporti e costruire nuove alleanze. Sul fronte lavorativo la vostra perseveranza darà i suoi frutti. Bilancia. In amore cercate un equilibrio tra i pensieri e le emozioni. Nel lavoro affidatevi a strumenti digitali per organizzare al meglio le vostre idee, proprio come un hacker di successo. Scorpione, siate aperti all'ascolto, soprattutto di voi. In ambito affettivo, lasciate spazio alle piccole cose e i momenti condivisi che portano gioia, come un bel gelato o una passeggiata serale insieme. Al lavoro, puntate su progetti a lungo termine. Sagittario, in amore riuscite ad esprimere i sentimenti con dolcezza ma anche con fermezza, dando sicurezza a chi vi sta accanto. I single possono invece incontrare qualcuno che risveglia il desiderio di progettualità. Capricorno, in campo professionale avete le idee chiare e sapete come muovervi. La vostra determinazione è premiata, soprattutto se state gestendo un progetto personale. In amore la vostra presenza rassicurante è un balsamo per la relazione. Acquario, l'amore vi sorride. Nelle relazioni stabili si respira un'aria di complicità, mentre i single possono godere di un incontro piacevole, magari in un contesto artistico o elegante. Anche il lavoro procede con grazia. Pesci, in amore siete travolgenti. Chi vi ama non può che seguirvi nel vostro slancio emotivo. Se siete single potete affascinare senza alcuno sforzo, mentre nel lavoro il vostro carisma apre porte. Fate attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Oggi vi saluto con le parole di Francisco de Quevedo. L'architetto della rovina è l'arroganza. Mette le fondamenta in alto e le tegole nelle fondamenta. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Tepron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, fattiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
5: San Luchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
6: L'inviato di Donald Trump, Kushner, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Kushner si recherà anche a El Cairo per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Nelle ultime ore, intanto, il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Mentre il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato che la priorità assoluta degli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran è mantenere bassi i prezzi del petrolio e della benzina per i cittadini americani, mentre impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari si colloca al secondo posto.
7: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva chiesto gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta EPM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
6: È in stato di fermo il 17enne che ha confessato l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. La sua confessione, con il racconto e la ricostruzione dei fatti, ora al vaglio degli investigatori coordinati dalla Procura per i minorenni di Bari.
7: Due Canadair sono operativi dalle 7 di questa mattina sull'incendio divampato ieri pomeriggio a Como, sulle pendici del Monte Goi, a ridosso di alcune zone più densamente abitate del capoluogo lariano. Dopo una notte che ha visto impegnati oltre 100 uomini, la situazione appare lieve miglioramento. Dalla montagna si alzano ancora lunghe colonne di fumo, segno di focolai attivi, ma le fiamme sarebbero ormai sotto controllo.
6: Il tennis, Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati. Dopo due mesi senza vittorie, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Oggi tocca invece a Berrettini e Sonego. In campo femminile spazio al derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Tra la marchigiana e la toscana c'è un solo precedente, vinto da Cocciaretto sul cemento di Linz nel 2024.
7: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: compagnia.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti a Mappamondo, vigilia di Ferragosto, 9.04, pronti per vivere un'oretta scarsa di canzoni, di chiacchiere, poche, canzoni belle, tante, canzoni che possono piacere o non piacere, dipende sempre da che parte il gusto di ognuno di noi va ad appoggiarsi. Di certo io ce la metto tutta per scegliere canzoni che possano alleviare questa vostra mattinata. Finestra aperta. Le cicale sono andate al mare, no, è tutto abbastanza tranquillo. C'è un deserto in città che una persona può girare nuda che nessuno se ne accorge. Noi ci accorgiamo solo se Nuda viene cantata da Gaia. Prima canzone al vostro ascolto.

insomma è invitante la canzone, eh? Anche Gaia però ci dà da fare. Anche la temperatura di questa mattina è abbastanza invitante, siamo a 28 gradi in questo momento, raggiungeremo una massima di 36, in leggero aumento per domani e per domenica 37-38 gradi. Poi lunedì il crollo con il temporale pomeridiano che ci abbasserà la temperatura a 33 gradi, martedì 32, poi da mercoledì di nuovo 34-35. Insomma, il caldo è un avvoltoio che non ci abbandona. A proposito di avvoltoi, arriva Eddie Brock.

0: Avvoltoi, Eddie Brock da Sanremo 2026. Allora, facciamoci una velocissima pausa, due consigli per gli acquisti e poi l'informazione sul traffico e dopodiché vediamo di trovare un altro argomento che possa essere divertente. A tra pochissimo!
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio. Aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio, e siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-48-43-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
5: Piazza Maggiore, 14 agosto.
0: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20 la finale di Bulania Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine la Filuzzi in Piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budresi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
6: Stasera le pen.
0: Allora, avete sentito lo spot, stiamo ultimando i preparativi, si sta lavorando in Piazza Maggiore per spostare le sedie che sono servite per il cinema estivo che si è concluso ieri sera. Si stanno spostando le sedie per aprire lo spazio alla pista. Vi ricordo, alle ore 20 Bulania Sound con la finale del Festival della Canzone Dialettale edizione 2026, serata condotta da Marco Piazza e Franz Campi, con Silvia Parma in giuria insieme a Fausto Carpani, insieme al sottoscritto e insieme ai 7 finalisti che potrete ascoltare ed applaudire a partire dalle ore 20. E poi al termine di Bulania Sound, intorno alle 21:30, ci dedicheremo alla Filuzzi. La Filuzzi in Piazza, come sempre, per l'ottavo anno consecutivo, praticamente sono dietro a Dino Sarti come classifica di conduzione in Piazza Maggiore. Lui l'ha fatto per 10 anni, io sono al mio ottavo anno, quindi ci sono Dino a Tarif Drist, a Teti Carif. Anzi, a proposito da River, dai come le lastre.
7: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
8: Luce Verde Italia. Ben trovati, scarso al momento il traffico lungo la rete viaria nazionale. Oggi in vigore il fermo dei mezzi pesanti dalle ore 16 alle ore 22 salvo i casi autorizzati dalla legge. Stop anche domani e domenica 16 agosto dalle ore 7 alle ore 22. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino alle ore 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla A7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Pertanto chi proviene dalla tangenziale est non può accedere alla Roma-L'Aquila. Infine in Sicilia, causa dell'attività eruttiva dell'Etna, ancora chiuso l'aeroporto di Fontana.

0: fresca, frizzante, dissetante.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Chemical, Made in Italy, canzone che portò a Sanremo e che gli costò una bella qualificazione di successo. Siamo nell'estate di 40 e passa anni fa. Robin Gibb, Juliet.

pomeriggio con particolare dovizia di scelta delle canzoni, cose che facciamo tuttora. Allora, c'è dovizia di attenzione anche da parte dei turisti che a cavallo dell'Etna si fermano verso la colata per fare i selfie col vulcano in eruzione. Una cosa che può essere brutta, ma nello stesso tempo è anche uno spettacolo della natura molto, molto piacevole, molto bello. È interessante anche ciò che succede agli europei di nuoto a Parigi e agli europei di atletica, un'impresa nella prima situazione per Sara Curtis, con oro e nuovo record del mondo nei 50 dorso. Che bello, complimenti ai ragazzi del nuoto, dell'atletica, un grande abbraccio, un grande applauso per il loro impegno e soprattutto per i bei risultati che stanno ottenendo. Allora, vediamo un po' se ci sono altre notizie. Lasciamo stare il caso La Vitola Ranucci, perché c'è già troppa polemica intorno, soprattutto chi non deve interessarsi dovrebbe per certi versi starne fuori. Parliamo di un caso successo a Trani in Puglia. Un 18enne è morto accoltellato a causa di un dissidio con un 17enne che ha confessato di averlo colpito per dissidi di natura sentimentale. Ragazzi, per le donne ci sono ancora i delitti d'onore. Voilà, voilà. Questi sono Sfera e Basta ed Elodie in Anche Stasera.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio. E ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota allo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore.

Bella canzone un po' rimasterizzata di ciò che era la canzone di Raff e che ci ha riportato la musica. 9:31, buongiorno, questa è Radio San Luchino, io sono Mauro Malaguti e

apparecchi ecologici usano anidride carbonica e luci senza insetticidi chimici. È un progetto pilota ecologico che stermina 100.000 zanzare con le sue trappole ecologiche. Sarà vero? È una cinesata. Ma poi, pillola del sesso. L'alert da Maxi Studio. I risultati di un team di scienziati asiatico sulle terapie a lungo termine con il Cialis contro i sintomi dell'ipertrofia prostatica portano a capire che ci possa essere un possibile aumento di rischio del glaucoma. Quindi, se per fare parapaponzi dovete usare la pastiglina, state in orecchia, perché magari ci si trova in difficoltà. Come si è trovato in difficoltà quel soggetto che a Pordenone aveva incastrato lì nel coso un anello fallico che è rimasto incastrato. E cosa succede? Non veniva via e l'hanno dovuto portare al pronto soccorso. All'ospedale di Pordenone gli operatori hanno preso una mini fresa e gliel'hanno rimosso senza tagliargli il coso. Insomma, gli è andata bene, perché sai, se vai a tagliare il coso, uno poi può dire: ma non me lo so spiegare perché si è

come lo so spiegare. Sono le 9.37, vediamo un po' se ci sono altre notizie. Una cinquantenne a San Salvo, provincia di Chieti, è stata risucchiata da un mulinello ed è rimasta incastrata davanti al porticciolo. Stava cercando di salvare la figlia ed è annegata. Un turista che cercava di aiutarla è rimasto ferito. Purtroppo queste sono le notizie che tutti gli anni nel periodo estivo ci tocca leggere, perché le vacanze portano anche a cose spiacevoli, e questa è una delle tante che ogni tanto ci tocca di raccontare. Allora, veniamo in città, non ci sono grosse notizie, una notizia di cronaca: due camion distrutti nello schianto ieri con il conducente estratto vivo, controlli a tappeto tra Bolognina e Parchi nell'ambito della sicurezza, 95 identificati, 5 finiscono in questura. Al Bologna è arrivato Roberto Piccoli dalla Fiorentina. Ci sono ancora discussioni per il nuovo stadio in fiera, per gli alberi di via Lombardi. Insomma, non c'è agosto senza tregua.

0: 1997 uscì con questa canzone intitolata Confusa e Felice, e noi siamo felici di salutare Lazzarone.
1: Lazzarone, centro commerciale Casteldebole, panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da tappo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da tappo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
4: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Vedo qualche macchina in più dalla finestra, qualcuno in più che gira in attesa del ferragostone. Allora ricordo, per quanto riguarda la nostra programmazione di domani molto relax, molta musica, saranno in onda solamente l'oroscopo, l'almanacco, il GR delle buone notizie. Non ci sarà il giornale radio dalle 7 alle 20, domani stop, pausa per la nostra redazione giornalistica, e poi domenica tornerà tutto regolare come tradizione.
1: San Lucchino Ice, rinfresca la tua estate.
0: Sì, perché è ancora caldo. Se facessimo la classifica delle temperature, non so chi vincerebbe.

0: La classifica nostra ritornerà a Radio San Luchino verso ottobre. Adesso alcuni spot.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.
4: Gusto Sano, il cuore che si ferma un po', il latte di una volta, quello che non trovi più.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: compagnia. Trasmissione intensa quella di oggi, perché abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo ascoltato un sacco di canzoni. Nel frattempo qui in redazione abbiamo ultimato la preparazione della scaletta di questa sera. Speriamo che si mantenga tale e quale e che non ci siano delle problematiche, no, perché sai, fino all'ultimo sarà un po' difficile questa sera riuscire a mantenere il rispetto degli orari e di tutto ciò che è l'insieme dell'iter di uno spettacolo lunghissimo, due spettacoli in uno, dalle 20 alle 21:30 la finale di Bulania Sound con Marco Piazza e Franz Campi a condurre, e alle 21:30 la Filuzzi in piazza con il sottoscritto e il quartetto di Massimo Budriesi. Tu cosa fai? Vieni stasera. Tu cosa fai questa sera? Vieni.
1: Sì, è perdere tutto.

con Noemi. E tu cosa fai questa sera? Siamo giunti al termine. Io vi ringrazio per l'ascolto e saluto tutti i nostri sezionisti. Abbiamo anticipato di qualche istante la pubblicità che doveva andare in onda ora, per poter cedere la linea al giornale radio.

0: sentiamo lunedì alle 8. Statemo bene, che ore sono?
1: Sono le 10:00.
0: Bene, ora devo stare zitto. Linea al giornale radio.
2: San Luchino Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'economia italiana sta tenendo bene, i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un'intervista a tutto campo al quotidiano Milano Finanza. Un altro fattore confortante, prosegue la premier, è quello dell'incremento del PIL pro capite, che rispecchia l'effettiva ricchezza dei cittadini e che sottolinea è cresciuto rispetto al 2022 di quasi 4.500 euro. Meloni ribadisce che la stabilità di questo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. A confermarlo l'andamento dello spread, che inizio mandato era 3 volte più alto dei valori attuali.
3: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Su internet continua intanto a battere il tam-tam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima del 15 agosto. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia e finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
4: Nigel Farage ha riconquistato il suo seggio parlamentare, ma con un risultato che rischia di ritorcersi contro. Il leader di Reform UK ha vinto l'elezione suppletiva a Clacton col 62,8% dei voti, mentre il rivale più in vista, il comico Count Binface, ha raccolto il 26,7%, oltre un quarto delle preferenze, in una corsa che il leader aveva voluto proprio per rafforzarsi contro le accuse di irregolarità finanziarie. Farage aveva lasciato il Parlamento il mese scorso con dimissioni improvvise, dopo settimane di accuse di non aver dichiarato correttamente milioni di sterline ricevute da un ricco finanziatore.
3: La cronaca: un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando i dispositivi avrebbero ceduto, facendo precipitare il veicolo. Sull'incidente indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Palmi.
4: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche a Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione porterà masse d'aria più fredda con un calo delle temperature. Intanto il caldo eccezionale di quest'estate ha spinto la domanda di energia elettrica in Italia a livello mensile più alto di sempre. A luglio, rende noto Terna, i consumi hanno raggiunto 32,5 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025.
3: Il calcio: l'Inter abbraccia Spence, il nuovo esterno destro nerazzurro, è sbarcato nella notte milanese all'aeroporto di Linate, mentre sono in corso da questa mattina le visite mediche prima della firma sul contratto. Chiamato a non far rimpiangere Dumfries, finito al Real Madrid, l'esterno inglese classe 2000 firmerà fino al 2031 con un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Almanacco.
6: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 14 agosto 2026 è il 226esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:17 e tramonta alle 20:12. I santi del giorno sono Sant'Alfredo e San Massimiliano Maria Colbe. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 agosto del 1893 nasce in Francia la targa automobilistica, quando nella bella Parigi viene emanata un'ordinanza della polizia che prevedeva la registrazione di tutte le auto pubbliche. Nel 1900 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'impero giapponese si arrende in seguito all'invasione sovietica della Manciuria e del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki da parte degli Stati Uniti. E nel 2018 a Genova crolla il viadotto autostradale Polcevera, provocando 43 vittime e quasi 600 persone evacuate dalle abitazioni sottostanti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 agosto del 2004, ai Giochi Olimpici di Atene, mentre Paolo Bettini vince la prova di ciclismo su strada, Aldo Montano conquista l'oro nella scherma nella gara di sciabola individuale maschile. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 agosto del 1980 Gianni Togni è ai vertici delle classifiche con Luna. Nel 1999 50 Special dei Luna Pop è in cima alla Hit Parade. E nel 2011 Zucchero è tra gli artisti più presenti in radio con Vedo Nero. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Lina Wertmüller, nata a Roma il 14 agosto 1928 e qui scomparsa il 9 dicembre 2021. È stata una regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana, prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar come migliore regista per il film Pasqualino Sette Bellezze. Compie oggi 71 anni Susanna Camusso, politica e sindacalista italiana, ex segretaria generale della CGIL. 67 candeline sulla torta di Magic Johnson, ex cestista, allenatore di pallacanestro e imprenditore statunitense, tra i più grandi giocatori della storia del basket. Compie 55 anni l'attore italiano Raul Bova. E buon compleanno a Giorgio Chiellini, l'ex calciatore italiano di ruolo difensore e dirigente sportivo italiano, spegne 42 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 agosto 1988 di Enzo Ferrari, imprenditore, dirigente sportivo e pilota automobilistico italiano, fondatore della Casa di Maranello. E il proverbio del giorno è: dove comincia la diffidenza, là cessa l'amicizia.

tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi, contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa mercoledì 19 agosto dalle 21 con l'orchestra Silvano e Mauro. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi Angelo 393 292 32 58, Rosanna per la Cometa 393 807 95 08. Benassi Summer, Arci Benassi, Viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci 051 45 06 38, il circolo aperto per il venerdì della tombola, appuntamento il 28 di agosto, sempre dalle 20.30 con ricchi premi. Il ristorante è chiuso sino ad oggi, riaprirà domani Ferragosto con il grande pranzo, 051 45 06 38. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, qui a Bologna in via Edgar Dalla Napua numero 4, con telefono 051 56 74 05. Al Parco Ferragosto 20 e 30 domani sera, Davide Ballestri e Cecilia, sempre ingresso libero. E il prossimo giovedì sera 20 e 30 Vincenzo Serra e Paolo. Il ballo del sabato pomeriggio della Sala Tulipano riprenderà il 29 di agosto con Ciro. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosa, Rally 4 Riale di Zola Predosa, per tutta estate i tornei di Burraco. Fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del centro.

Di Sabene il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso lunedì sera al burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro, Ferragosto, la grande festa del circolo. Nel pomeriggio vino e polenta gratis per tutti, alla sera si balla con Niccolò Querci e Carlotta Marchesini, poi ci sarà l'estrazione di una grande, grande, grande lotteria. Ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si balla in Sala Paradiso. E sempre nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro, dopo Ferragosto, l'appuntamento è per martedì 18 agosto con Davide Ballestri. Informazioni allo 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda. Cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.

eccomi qua, saremo insieme quest'oggi, vigilia di Ferragosto, fino a mezzogiorno. Tra una decina di minuti sentiremo anche il carissimo Giuliano, direttamente dall'hotel-ristorante L'Oasi di Sasso Marconi, per le sue

0: I dittichi in viaggio di un poeta. Arrivano i nostri consigli dopo i nostri consigli. L'Equipe 84 Io in mente te. E poi chiameremo anche carissimo Giuliano 051 84 16 08. Ci collegheremo in questo modo, in questa maniera, con l'hotel e ristorante L'Oasi di Sasso Marconi.
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
2: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
6: Hai la manfata!
7: Radio San Luchino Estate.

0: avevo promesso, composta anch'io, lo 051 84 1608, che è il numero di telefono che fa capo all'hotel ristorante L'Oasi di Sasso Marconi, e mi sto collegando con Giuliano. Pronto, caro, buongiorno.
1: Pronto, Bruna, buongiorno. Ma buongiorno. Sto guardando il menù, Bruna, di domani, perciò un consiglio che viene, ecco, a mangiare domani all'Oasi. Innanzitutto di prenotare, perché c'è ancora qualche posto, visto che molte persone sono partite, sono arrivate, sono tornate, hanno disdetto, hanno fatto, hanno brigato, visto il caldo, visto il freddo, che vuole star fuori, che vuole star dentro, che vuole il ghiaccio. Va bene. Detto tutto questo, Bruna, che sono i piccoli problemi che ha un ristoratore in questi, certo, giorni, io sto analizzando il nostro menù.
0: Sì.
1: E partiamo con degli antipasti, con, sì, presalla col carpaccio e rucola e grana. Grana di Parma, parmigiano e aceto balsamico, vitello tonnato, prosciutto velone, cappesante gratinate, cocktail di gambe e il salatone nostro di mare, quella bella tiepida, quella non bollente e non fredda, cioè fatta al momento, lasciate lì un attimo. Questi sono i nostri antipastini. Poi andiamo alle tagliatelline al balsamico, prosciutto e rucola, tagliatellino, burro, prosciutto e limone alla romagnola e quelle favolose al tartufo nero che è appena arrivato. Ero preoccupato perché non mi arrivava, invece mi è arrivato. Poi devo stare più leggero, dei raviolini di ricotta con il radicchio e la salvia, dei tortelloni porcini e poi passiamo ai gnocchetti con astice e scampi. Favolosi, gli astici sono appena arrivati, sono qui che non riesco a fartene vedere, però è.
0: No, no, ma immagino, io li ho mangiati più di una volta i tuoi gnocchetti all'astice. Sì.
1: Ok, poi le nostre linguine, questo è quello che riguarda gli antipastini e i primi piatti di carne e di, sì, pesce. Poi andiamo sulle nostre guidorene con i funghi sopra e anche una grattatina, volendo, di tartufo, che lo possiamo mettere sempre questo nero, mi raccomando, non è il bianco prezzato che costa la follia, ma è quello nero che si trova ora, sì, ed è anche abbastanza buono. Nostra tagliatina di manzo fatta ai ferri, tagliata con un po' di grana sopra, un po' di tartufo nero per chi lo vuole, e questo è pronto. Il reale di vitello al forno, che non è il solito arrosto, ma quello bello che faccio io con 7-8 ore di cottura lentamente, lente, lente, lente, che quando lo vai a mangiare è come il burro ed è una cosa favolosa. La coda di arrosto al forno con patatine, olive e pomodorini per chi lo vuole. La frittura nostra, che è favolosa, quella che piace molto a te, e la nostra grigliatina,
0: oh, sì, è buona.
1: Questo è per ciò che riguarda primi, secondi. Piatto.
0: Ecco, diciamo che chi viene può scegliere, vero?
1: Chi viene può scegliere.
0: Perfetto.
1: Esatto. Già, trovi il menù a tavola con i prezzi, uno mangia, legge, mangia quello che vuole,
0: certo,
1: e quello che ha mangiato.
0: Ma perfetto.
1: Non è un menù fisso, non è un'impostazione, solo una
0: un'indicazione,
1: una attimina del nostro menù di domani. Poi il dessert, la nostra crema fritta, il crème caramel, che questo non sbaglia mai. La bella macedonia di frutta fresca, semifreddo con le mandorline e il cioccolato sopra e il sorbetto al limone di Andrea.
0: Ah, ecco, dicevo bene, dove l'hai messo, no, il sorbetto di Andrea? Oe.
1: Quello è favoloso. Poi naturalmente all'ingresso, eccetera, verrà data una coppettina di sangria, che non guasta e fa piacere che si,
0: certo,
1: inizia subito così ad aprire la bocca dello stomaco e cominciare a
0: una
1: andare.
0: Bella, un bel benvenuto, è vero,
1: benvenuto,
0: con un bicchierino di sangria.
1: Come benvenuto, ma abbiamo,
0: certo,
1: questo che direi che
0: molto
1: la cosa,
0: bene,
1: la cosa più giusta. Queste erano le nostre, il nostro menù per domani, perciò se qualcuno vuole dei chiarimenti mi chiama all'84 1608 e io sono qui pronto per qualche cosa, per elencare tutto quello che è il nostro,
0: ma
1: menù,
0: certo,
1: come viene preparato, la nostra accoglienza, le nostre cose. Domani c'è già un numerino abbastanza valido di persone, come detto alcune hanno dovuto non venire perché con questo caldo naturalmente c'era una famiglia che purtroppo ha avuto dei problemi e che ha dovuto ritirarsi perché aveva una persona anziana che con questo caldo
0: ci veramente micidiale sto caldo,
1: che stia a casa riguardata perché dentro c'è l'aria condizionata, però fuori ci saranno minimo 38 gradi di conseguenza, e poi più in macchina eccetera, abbiamo uno sbalzo termico che porta sicuramente dei danni a queste persone. Perciò mi raccomando, vogliate bene ai vostri anziani, ai vostri bimbi, ai vostri animali, perché sono giornate di fare molta attenzione. Questo è un problema che noi ce lo mettiamo sempre in questi periodi, in questi momenti, perché bene, basta uno sbalzo di temperatura fra fuori e dentro, eccetera, con le persone che magari hanno qualche problema, e poi dopo è che vengono le ansie, perché dice speriamo che tutto vada bene. Questo è un po' il tutto quello che io voglio dire anche ai nostri clienti, eccetera. Molte volte glielo diciamo, sembra che vogliamo dire no, non ti voglio, perché no, non è così, voglio che tu stia attento, che voglio bene alla tua salute. Questi sono il nostro menù per domani, per tutti quanti coloro che vogliono venirci a trovare, e noi siamo qui sempre in pedale.
0: Allora,
1: allo 051 84 16 08.
0: Perfetto, diciamo che c'è il pranzo domani di Ferragosto, poi voi da domani sera chiudete per una settimana, ho capito bene?
1: Esatto, e riapriamo domenica prossima.
0: Perfetto.
1: Non lunedì, ma domenica.
0: Che è il 23, se non erro, Domenica 23 riaprite.
1: C'è sempre un bel passaggio, eccetera, che vanno dal nord al sud, poi c'è il rientro delle ferie, eccetera, e vogliamo agevolare anche i nostri clienti.
0: Bene. Allora,
1: magari vengono due volte.
0: Ricapitolando, il pranzo di domani sera chiusi per una settimana, riaprite domenica 23 di agosto.
1: Esatto, domenica
0: a pranzo.
1: 23.
0: Perfetto, a pranzo. Giuliano.
1: Siamo qui. Bruna, allora io volevo dire una cosa, ti ricordi che avevo chiesto di
0: sì, certo,
1: trenone,
0: certo,
1: eccetera, però questo non fa parte del programma di oggi. Il programma di oggi io dirò che mi debbono dare chi erano queste persone e cosa facevano, ma sai perché? Perché è legato alla gastronomia, perché è una cosa di Modena che è stato fatto in onore delle ricette balsamiche, e per questo poi io l'ho messo, e questi personaggi sono legati, cioè non devono telefonare in radio,
0: no,
1: ma devono
0: chiamare
1: telefonare
0: te.
1: Qui
0: certo.
1: I primi 10 minuti io sarò a loro disposizione per rispondere, chi mi sa dire chi sono questi personaggi e che cosa hanno fatto, beh, è un premio, un pranzo.
0: Allora, ridiciamo i nomi?
1: Ridiciamo tutti i nomi: il Cillu, il Lazza e il Treno. E Gino dell'Oste, che l'Oste era Gino, parliamo di una vecchia osteria, per quello che parlavo di cucine, eccetera, di una vecchia osteria di Modena.
0: Bene.
1: Dove c'erano questi tre personaggi particolari, e poi erano quattro, ma uno, il primo è morto, sono rimasti gli altri, hai capito? Ed erano, parlavano, sai come fanno nelle osterie, che si parla di tutto, si passa da un discorso all'altro, e avevano mescolato le abitudini religiose con le abitudini culinarie e con quei tempi che comunque erano un po' particolari, torniamo indietro nel tempo di 60-70 anni fa, dove comunque la cultura era molto diversa. Nelle osterie, quando uscivano, barcollavano un po' e magari dicevano anche cose un po' strane, e queste delle cose strane ne hanno detto molto, e tant'è vero che in questo libro che si chiama Le ricette balsamiche, i libretti dell'Ogione e della parte di Modena lo conoscono in molti, io ho fatto anche una serata con queste persone alcuni anni fa, e è molto sentito questa storia delle osterie, come funzionavano ed erano il segreto dei paesi dove

0: Allora,
1: più grandi non erano i parrucchieri, ma erano le osterie.
0: Le osterie, gli osti. Senti una cosa, allora dovrebbero chiamarti lì e indovinare il nome di queste persone che hai.
1: Esatto, chi erano questi personaggi, il nome vero di questi personaggi.
0: Perfetto.
1: E perché si erano riuniti, che cosa cercavano? Cercavano una cosa particolare.
0: Allora, Bruna. Aspetta, 051 84 16 08 per il giochino, che
1: esatto,
0: vi ha.
1: Mi raccomando, non chiamate la Bruna.
0: No, no, no, no, no, no, per carità.
1: Esatto.
0: A parte perché io non so neanche, chi siano queste persone, come solito, Giuliano, non dici mica niente, Allora, allora che giochino sarebbe?
1: La prossima volta che viene a trovarmi.
0: Esatto, che giochino sarebbe? Chiamate anche lo 051 84 16 08 per domani pranzo di Ferragosto e che dire, Giuliano, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stati questi lunedì, mercoledì e venerdì in nostra compagnia con le tue favolose ricette. A te, e a tutto, ad Andrea, a tutti i ristoranti. Esatto, a te, ad Andrea, alle vostre famiglie, alla carissima Enza, anche alle gemelle con rispettive famiglie. Tantissimi auguroni, ragazzi. Buon Ferragosto.
1: Grazie, Bruna.
0: Ciao, Giuliano. A presto. Ciao,
1: grazie.
0: Ciao. Che profumino. Le ricette.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: E un sans breguet l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
4: San Lucchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
5: A Kusra, villaggio a sud di Nablus, 3 abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate ci sono 11 persone, 5 delle quali italiane, arrivate per apportare solidarietà alle famiglie. Sul fronte diplomatico, l'inviato di Trump, Kushner, è atteso la prossima settimana in Israele per un confronto con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza, con una tappa al Cairo per incontrare mediatori egiziani, catarini e turchi.
6: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto. Su internet continua intanto a battere il tantam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia e finora sono stati effettuati i controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
5: Restano dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti alla GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. L'indagato, la cui richiesta di essere trasferito dal carcere domiciliare è stata bocciata, ha però reso affermazioni ritenute fumose, generiche e prive di indicazione concreta. L'avvocato di Lavitola, Sergio Sergio Cola esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del suo piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui.
6: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontana Rossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri al giorno. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
5: Siamo allo sport, altra giornata in vasca agli europei di nuoto di Parigi con 17 azzurri impegnati nelle batterie di questa mattina, a cominciare da Sara Curtis in semifinale nei 50 stile con il terzo tempo, Simone Cerasuolo forte del record italiano e Nicolò Martinenghi qualificati nei 50 rana con il primo e secondo tempo. Dalle 18.30 semifinali e finali, occhi puntati su D'Ambrosio nei 200 metri stile libero, su Ceccon nei 50 metri d'orso e su Quadarella nei 1500 metri stile libero.
6: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Le informazioni ritorno intorno a mezzogiorno.

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Piazza Maggiore, 14 agosto.
3: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20 la finale di Bulania Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budriesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
4: Ben sei comitagne stasera le pen.
5: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
6: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
0: Radio San Luchino Estate.

0: Mobilità e Traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati, scarso al momento il traffico lungo la rete viaria nazionale. Oggi in vigore il fermo dei mezzi pesanti dalle ore 16 alle ore 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Stop anche domani e domenica 16 agosto dalle ore 7 alle ore 22. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino alle ore 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla A7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Pertanto chi proviene dalla tangenziale est non può accedere alla Roma-L'Aquila. Infine in Sicilia, causa dell'attività eruttiva dell'Etna, ancora chiuso l'aeroporto di Fontanarossa a Catania. I voli per ora restano sospesi fino alle ore 2 di mattina di Ferragosto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Ma ritorniamo in musica dopo le ultime sulla viabilità. Marco Mengoni, no stress.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: E da questo momento sino a mezzogiorno, e quest'oggi sino a mezzogiorno ci dedicheremo alla nostra musica tradizionale. Uè, gli ammonti in tandem!

Abbiamo capito, Gigallito, caro Franco, buon Ferragosto anche a te ed ecco Baguti canta Michael Diaz, non la donna.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Radio San Luchino, la musica delle tue emozioni.
2: Elena Camarone con Pietro Galassi, nient'altro che te.

0: Pechino Estate, un tuffo nella bella musica.
1: Molto bene, benissimo, la mattinata termina qui, oggi vigilia di Ferragosto, vi ringrazio tantissimo, vi auguro un bellissimo Ferragosto, lieto e sereno, più che si può, va bene così? Vi abbraccio e vi do appuntamento non a lunedì, ma attenzione, a martedì mattina intorno alle ore 8. Auguri, buon Ferragosto e grazie sempre di tutto.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60

0: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Kusdra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani, in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea, sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi a Israele.
5: Cresce la tensione intanto lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile era accaduto a giugno quando alcuni Rafael francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
6: Ancora viva l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo catanese, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte di domani a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Intanto arriva una stretta sulle regole per chi vuole salire sul vulcano. Dalla serata di ieri è in vigore un'ordinanza che impone di mantenersi ad almeno 200 metri di distanza dal fronte lavico. Il provvedimento arriva dopo che nei giorni scorsi numerose persone si erano spinte a ridosso della colata per scattarsi dei selfie.
5: Un vasto incendio è divampato invece nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine, alle porte di Como. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte, nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina due velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale.
6: Una donna di 71 anni è stata uccisa nel suo appartamento di Torbella Monaca, alla periferia est di Roma. Il corpo è stato ritrovato all'interno di un armadio. Per la sua morte è stato fermato il figlio 51enne che avrebbe confessato l'omicidio. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, la donna sarebbe stata aggredita durante una lite scoppiata perché l'uomo le chiedeva soldi per comprare droga.
5: Il calcio, clamorosa frenata nella trattativa tra Inter e Lazio per Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro avrebbe dovuto lasciare Milano questa mattina, ma la Lega non ha dato l'ok al trasferimento e al momento l'operazione è sospesa. Il nodo della questione è di natura burocratica. I biancocelesti infatti hanno l'obbligo del mercato a saldo zero e l'operazione in prestito con obbligo è di fatto un acquisto a titolo definitivo. Le due società dovranno quindi perfezionare la formula. Nessun problema invece per l'approdo di Spencer all'Inter e il calciatore sta effettuando le visite mediche e poi firmerà il contratto.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Previsioni del tempo.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Luce Verde ACI, Mobilità e Traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Nel Lazio, grave incidente su via Appia con strada chiusa tra Cisterna di Latina e il bivio per Borgo Faiti nelle due direzioni. Vi ricordo, oggi in vigore il fermo dei mezzi pesanti dalle ore 16 alle ore 22 salvo i casi autorizzati dalla legge. Stop anche domani e domenica 16 agosto dalle ore 7 alle ore 22. Per il trasporto pubblico ferroviario sospesa la linea Salerno-Taranto tra Battipaglia ed Eboli. Per verifiche tecniche alla linea elettrica, possibili ritardi, di variazioni o cancellazioni per i treni ad alta velocità, intercity e regionali. In Sicilia, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, ancora chiuso l'aeroporto Fontana Rossa di Catania. I voli per ora restano sospesi fino alle ore 2 di mattina di Ferragosto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
1: State ascoltando Radio San Luchino.

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
3: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
4: Il Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
5: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa mercoledì 19 agosto dalle 21 con l'orchestra Silvano e Mauro. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi Angelo 393 292 32 58, Rosanna per la Cometa 393 807 95 08, Benassi Summer, Arci Benassi Viale, Cavina 4, ingresso per i soci Arci 051 45 06 38, il circolo aperto per il venerdì della tombola, appuntamento il 28 di agosto, sempre dalle 20.30 con ricchi premi. Il ristorante è chiuso sino ad oggi, riaprirà domani Ferragosto con il grande pranzo. 051 45 06 38. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, qui a Bologna in via Edgar, dalla Napu al numero 4 con telefono 051 56 74 05, al Parco Ferragosto 20 e 30 domani sera, Davide Ballestri e Cecilia, sempre ingresso libero, e il prossimo giovedì sera 20 e 30 Vincenzo Serra e Paolo. Il ballo del sabato pomeriggio della Sala Tulipano riprenderà il 29 di agosto con Ciro. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosa, Rally 4 Riale di Zola Predosa, per tutte estate i tornei di Burraco. Fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del Centro Falcone. Balli di gruppo e coppia, serate condotte dalla bravissima Giulia, con ospiti diversi ogni settimana. Con gli amici del Falcone di Riale si possono fare anche dei viaggi meravigliosi, contattateli allo 051 61 66 140. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savere, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso, lunedì sera al Burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro, Ferragosto, la grande festa del circolo. Nel pomeriggio vino e polenta gratis per tutti, alla sera si balla con Niccolò Querce e Carlotta Marchesini, poi ci sarà l'estrazione di una grande, grande, grande lotteria. Ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si balla in Sala Paradiso. E sempre nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro, dopo Ferragosto, l'appuntamento è per martedì 18 agosto con Davide Ballestri. Informazioni allo 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
6: Radio San Luchino e fila tutto liscio.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
3: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile è accaduto a giugno quando alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
5: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Qusrayn, Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea, lo sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi e ad Israele.
6: Economia: nel secondo trimestre il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE rispetto al trimestre precedente. La stima preliminare è pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE. Nel primo trimestre 2026 il PIL era rimasto stabile nell'area dell'euro ed era aumentato dello 0,1% nell'UE. L'Italia nel secondo trimestre cresce dello 0,2% contro lo 0,3% nel primo trimestre. Dopo Austria e Romania, che vedono un PIL invariato, il dato italiano è minimi tra quelli dei 14 paesi rilevati.
5: I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Gli accertamenti dei carabinieri sulla vicenda sono tuttora in corso.
6: Oggi è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto. Bollino rosso dal pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti, che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte dell'attività economica del paese in vista dell'aumento dei flussi veicolari. ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
5: Il calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con il diritto di riscatto più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
6: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, apriamo con un incidente sulla 24 Roma Teramo, con incolonnamenti tra l'Aquila Est e Assergi in direzione Teramo. Sul traforo del Monte Bianco, attese di circa un'ora dal piazzale italiano verso Chamonix e di circa 30 minuti dal piazzale francese verso Courmayeur. Vi ricordo oggi in vigore il

0: Azioni per i treni ad alta velocità, intercity e regionali. In Sicilia, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, ancora chiuso l'aeroporto Fontana Rossa di Catania. I voli per ora restano sospesi fino alle ore 2 di mattina di Ferragosto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: I nostri genitori sono preziosi. Soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: E un sans vreghe l'arlui e il brasselat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Claudia Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

0: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Isola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
2: Piazza Maggiore, 14 agosto.
1: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20 la finale di Bulagna Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Bugliesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
3: Ben sei come Italia, stasera le ben.
4: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
5: Super Trailers.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Super Trailers.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, batiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: del fuoco d'artificio.
1: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera, con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi, inoltre non ci sono zanzare, perché? Il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
4: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Hai una bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: San Luchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I 5 cittadini italiani coinvolti nell'assedio di Kusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania, da giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, sono stati espulsi con la forza dall'IDF. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. La Farnesina segue gli sviluppi. Situazione sempre tesa intanto nello stretto di Hormuz. Due navi emiratine sono state colpite dall'Iran. L'accusa arriva da Egitto, Bahrain e dagli Emirati.
1: I vigili del fuoco croati hanno combattuto per tutta la notte contro uno dei peggiori incendi boschivi nella storia del paese, divampato sulla costa dalmata a sud di Spalato. Le fiamme, alimentate da forti raffiche di vento, hanno colpito diverse abitazioni nella località turistica di Lokva Rogoznica, costringendo centinaia di residenti e turisti ad abbandonare le proprie case. Almeno 19 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in gravi condizioni. 7 pazienti sono in terapia intensiva.
2: Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina due velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati.
1: Papa Leone manda un messaggio nella 112esima giornata mondiale del migrante. Le istituzioni devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. Ciò comporta l'adozione di efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. È urgente, sottolinea il pontefice, un cambio di prospettiva. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi sia alla tutela piena e immediata dei diritti umani.
2: Ancora due giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta, attesa da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda. Incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, potrà innescare temporali dapprima su Alpi e Prealpi, per poi estendersi alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, con fenomeni intensi anche in Liguria e lungo le coste della Toscana.
1: Calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie. I due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto a Bologna.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Piazza Maggiore, 14 agosto.
2: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20 la finale di Bulania Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budriesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
3: Ben sei scumitagne, stasera le pen.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
5: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Questo programma è stato offerto da
1: Madre Natura. Ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
4: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
5: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
6: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
7: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
8: San Lucchino Notizie.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: A Kusra, villaggio a sud di Nablus, 3 abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Tapliot. Nelle case isolate c'erano 11 persone, 5 delle quali italiane, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. Secondo il sindaco di Kusra, la polizia ha espulso con la forza i nostri 5 connazionali. La Farnesina segue gli sviluppi.
9: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. Un drone è penetrato nello spazio aereo della Lettonia, è stato abbattuto da un Eurofighter italiano facente parte del contingente NATO. La Lettonia, tramite il proprio ministro degli esteri, ha voluto ringraziare l'Italia per aver difeso il loro spazio aereo. Intanto proseguono i bombardamenti russi in Ucraina orientale. 5 persone sono rimaste ferite in un attacco di droni russi nella regione di Cercasi. Kiev propone a Mosca una tregua sui raid nel Mar Nero.
10: Resta in carcere uno dei fratelli Orsino, Domenico, fermati negli scorsi giorni per il decesso di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza, morto dopo aver subito un pestaggio nella notte tra l'8 e il 9 agosto fuori ad una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. Torna invece in libertà Umberto, il maggiore dei due, secondo quanto deciso dalla GIP. Cambia anche l'accusa a loro carico, da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale.
9: Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto Frontex sulla base di dati preliminari, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta in Spagna. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta.
10: Intanto Papa Leone manda un messaggio nella 112esima giornata mondiale del migrante. Le istituzioni devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino adolescente. Ciò comporta l'adozione di efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. È urgente, sottolinea dunque il pontefice, un cambio di prospettiva. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani.
9: Calciomercato, il Milan abbassa le richieste per Rafa Leao, viste le difficoltà nel trovare un acquirente per l'attaccante portoghese. Dall'iniziale valutazione di circa 60 milioni, i rossoneri sono sono disposti a scendere a 40-45 milioni di euro, bonus compresi. Una mossa che potrebbe riavviare l'interesse del Galatasaray, unica vera pretendente. Si sarebbe invece sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. I due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce dunque a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: buone notizie.
1: Bentrovati, buon venerdì 14 agosto con il GR delle buone notizie. L'Unione Europea si prepara a dire addio agli imballaggi usa e getta, ma non nell'immediato. Prima si applicherà in tutti i 27 paesi UE il nuovo regolamento sugli imballaggi e rifiuti da confezionamenti, entrato in vigore a febbraio 2025 dopo un lungo e travagliato iter legislativo. La stretta sarà però in più tappe. Inizialmente scatteranno solo una prima serie di obblighi, tra cui limiti stringenti per i cosiddetti PFAS, ovvero le sostanze chimiche di sintesi che entrano a contatto con gli alimenti. Mentre in Italia le culle continuano a svuotarsi, c'è un territorio che sembra andare in controtendenza. È Bolzano e l'Alto Adige, dove il tasso di fecondità arriva a circa 1,55 figli per donna contro l'1,14 della media nazionale. Una differenza significativa fatta da fattori culturali ed economici e soprattutto da un sistema di servizi costruito intorno alle famiglie. Tra le altre cose, circa il 40% dei bambini fino ai 3 anni ha accesso a un posto negli asili o viene seguito da servizi di assistenza domiciliare. Tra i punti di forza del modello altoatesino ci sono educatrici che accolgono nella propria abitazione piccoli gruppi di bambini, creando un servizio più flessibile vicino alle esigenze delle famiglie. Non è mai troppo tardi, uno slogan che ha fatto la fortuna della televisione italiana, ma che è stato preso alla lettera da Morgan Freeman, il popolare attore. Dopo essere arrivato a raggiungere il rango di venerabile maestro sul grande schermo in teatro, ha deciso di togliersi uno sfizio, firmare il suo esordio discografico a 89 anni con un lavoro che è prima di tutto una lettera d'amore al blues del Delta del Mississippi con cui è cresciuto. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono marito e moglie. Il matrimonio è avvenuto con una cerimonia civile a Cascais, in Portogallo, in forma privata e intima. L'annuncio è arrivato attraverso i social con una fotografia ravvicinata delle mani dei due, una sopra l'altra e le nuove fedi ben visibili. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
0: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
2: Radio San Luchino Estate. Fresca, frizzante, dissetante.

anche profumino. Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni. Consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: San Luchino Notizie.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Un drone probabilmente impegnato nella guerra in Ucraina ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto dai caccia italiani. Nelle scorse ore un altro drone che volava a bassa quota in Romania e per questo non rilevato dai sistemi radar è precipitato in una zona boschiva nel sud-est del paese, ad appena 5 chilometri dal confine con l'Ucraina. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa di Bucarest.
5: In Cisgiordania, a Cusra, tre abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate c'erano 11 persone, 5 delle quali italiane, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. Secondo il sindaco di Cusra, la polizia ha espulso con la forza i nostri 5 connazionali. La Farnesina segue gli sviluppi.
6: Resta in carcere uno dei fratelli Orsino, Domenico, fermati negli scorsi giorni per il decesso di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza, morto dopo aver subito un pestaggio nella notte tra l'8 e il 9 agosto fuori ad una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. Torna invece in libertà Umberto, il maggiore dei due, secondo quanto deciso dalla GIP. Cambia anche l'accusa a loro carico, da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale.
5: Non si fermano i disagi per i passeggeri che da più di una settimana combattono con chiusure e riaperture del Fontana Rossa e dirottamenti in altri scali come quello di Palermo, Trapani e Comiso. Quest'ultimo è stato riaperto alle 16 di oggi. In quello di Catania lo stop ai voli è stato prorogato fino alle 2 di questa notte. E intanto è partita anche la conta dei danni. A suoi esercenti fa una prima stima delle perdite per il turismo che potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12 e 24 milioni di euro.
6: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei seggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
5: Calciomercato, John Lucumi si prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e mezzo e 152 presenze. Operazione da 20 milioni di euro più bonus con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. In casa Inter è invece il giorno di Spence, l'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Previsioni del tempo.
8: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi.
4: Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buon pomeriggio, attese di circa 2 ore e 30 per entrare in Francia al traforo del Monte Bianco e per regolare il traffico è stata chiusa l'autostrada A5 tra Morget e lo svincolo per la statale 26 in direzione del traforo. Per un veicolo in panne invece si sta in coda per circa 3 chilometri sull'autostrada 9 Milano-Chiasso direzione Svizzera tra Como Centro e Como Monte Olimpino. Andiamo ora in provincia di Padova dove per un veicolo in fiamme è chiusa al traffico la carreggiata sud della A31 della Valdastico tra lo svincolo di Santa Margherita d'Adige e quello di Piacenza d'Adige in direzione Badia Polesine. In Liguria invece troviamo code per traffico sull'autostrada A7 in direzione di Genova tra il bivio per l'autostrada A12 Genova-Livorno e quello per l'autostrada A10 Genova-Savona. Per agevolare gli spostamenti in questa giornata di esodo estivo, i mezzi pesanti sono fermi fino alle 22 di oggi. Lo stop si ripeterà comunque anche domani e domenica dalle 7 alle 22. Bene, per il momento questa è la situazione. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
4: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
5: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
4: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
5: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
4: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
6: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Hai un bella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: 14 agosto.
1: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20 la finale di Bulagna Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Bugliesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
2: Ben sei scumitagne, stasera le ben.
3: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
4: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: un sans braguè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
3: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa mercoledì 19 agosto dalle 21 con l'orchestra Silvano e Mauro. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi Angelo 393 292 32 58, Rosanna per la Cometa 393 807 95 08, Benassi Summer, Arci Benassi Viale, Cavina 4, ingresso per i soci Arci 051 45 06 38, il circolo aperto per il venerdì della tombola, appuntamento il 28 di agosto, sempre dalle 20:30 con ricchi premi. Il ristorante è chiuso sino ad oggi, riaprirà domani Ferragosto con il grande pranzo. 051 45 06 38. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, qui a Bologna in via Edgar Dalla Napua numero 4, con telefono 051 56 74 05. Al Parco Ferragosto 20 e 30 domani sera, Davide Ballestri e Cecilia, sempre ingresso libero, e il prossimo giovedì sera 20 e 30 Vincenzo Serra e Paolo. Il ballo del sabato pomeriggio della Sala Tulipano riprenderà il 29 di agosto con Ciro. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosa, Rally 4 Riale di Zola Predosa, per tutta estate i tornei di Burraco. Fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del Centro Falcone. Balli di gruppo e coppia, serate condotte dalla bravissima Giulia, con ospiti diversi ogni settimana. Con gli amici del Falcone di Riale si possono fare anche dei viaggi meravigliosi, contattateli allo 051 61 66 140. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savere, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso, lunedì sera al Burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro, Ferragosto, la grande festa del circolo. Nel pomeriggio vino e polenta gratis per tutti, alla sera si balla con Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, poi ci sarà l'estrazione di una grande lotteria. Ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si balla in Sala Paradiso. E sempre nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro, dopo Ferragosto, l'appuntamento è per martedì 18 agosto con Davide Ballestri. Informazioni allo 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino,

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
2: San Lucchino Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Ci sono anche 5 italiani nel villaggio palestinese a Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani. Gli italiani si troverebbero adesso in una casa palestinese non assediata, è quanto si è appreso da fonti informate. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi e in collegamento con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv, sta seguendo la vicenda.
3: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Emmanuel Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
4: Incidente agricolo mortale nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta travolta da un trattore mentre si trovava in un'azienda agricola a conduzione familiare. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente. E un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando i dispositivi avrebbero ceduto, facendo precipitare il veicolo e schiacciando il 31enne.
3: Restano molti dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025, suo amico da tempo. L'indagato resta in carcere dopo il no alla richiesta dei domiciliari. L'avvocato di Lavitola esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui. Intanto il futuro di Ranucci in Rai è incerto. È stata consegnata all'amministratore delegato Giampaolo Rossi la relazione del comitato etico sulla vicenda e si avvicina dunque la decisione sulla conduzione di report.
4: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontana Rossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di questa notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni. All'interno dell'aerostazione restano circa 300 persone in attesa di essere trasferite verso altri aeroporti.
3: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta. Le masse d'aria di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo, con sole e valori intorno ai 35-36 gradi nelle principali città del centro-nord e sulle 2 isole maggiori. La svolta è attesa da domenica 16 agosto, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda. Allerta meteo per rischio idrogeologico e temporale in Sardegna.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Previsioni del tempo.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

San Luchino Estate, un tuffo nella bella musica.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
1: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

빛을 주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시간

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
4: San Lucchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: È deceduto Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano, rimasto vittima di una brutale aggressione sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti. L'uomo era intervenuto la notte tra l'8 e il 9 agosto per tentare di difendere e separare il figlio 18enne coinvolto in uno scontro. Il colpo ricevuto al volto, seguito da una violenta caduta, aveva provocato lesioni cerebrali gravissime.
5: Luigi Mangione, il 28enne accusato dell'omicidio del CEO di United del Care, Brian Thompson, si è dichiarato colpevole in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale. Rischia l'ergastolo. Il giudice ha convocato l'udienza per il verdetto il 18 dicembre.
6: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di questa notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
5: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola, Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani, e anche la Spagna va avanti con la misura nei confronti di chi arriva dal nostro paese. Finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
6: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
5: Calciomercato: Gianluca Messi prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e mezzo e 152 presenze. Operazione da 20 milioni di euro più bonus con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. In casa Inter è invece il giorno di Spence. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buon pomeriggio, attese di circa 2 ore e 30 per entrare in Francia al traforo del Monte Bianco e per regolare il traffico è stata chiusa l'autostrada A5 tra Morget e lo svincolo per la statale 26 in direzione del traforo. Per un veicolo in panne invece si sta in coda per circa 3 chilometri sull'autostrada 9 Milano-Chiasso direzione Svizzera tra Como Centro e Como Monte Olimpino. Andiamo ora in provincia di Padova dove per un veicolo in fiamme è chiusa al traffico la carreggiata sud della A31 della Valdastico tra lo svincolo di Santa Margherita d'Adige e quello di Piacenza d'Adige in direzione Badia Polesine. In Liguria invece troviamo code per traffico sull'autostrada A7 in direzione di Genova tra il bivio per l'autostrada A12 Genova-Livorno e quello per l'autostrada A10 Genova-Savona. Per agevolare gli spostamenti in questa giornata di esodo estivo, i mezzi pesanti sono fermi fino alle 22 di oggi. Lo stop si ripeterà comunque anche domani e domenica dalle 7 alle 22. Bene, per il momento questa è la situazione. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
5: Hai la manfata!
3: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buon pomeriggio, attese di circa 2 ore e 30 per entrare in Francia al traforo del Monte Bianco e per regolare il traffico è stata chiusa l'autostrada A5 tra Morget e lo svincolo per la statale 26 in direzione del traforo. Per un veicolo in panne invece si sta in coda per circa 3 chilometri sull'autostrada 9 Milano-Chiasso direzione Svizzera tra Como Centro e Como Monte Olimpino. Andiamo ora in provincia di Padova dove per un veicolo in fiamme è chiusa al traffico la carreggiata sud della A31 della Valdastico tra lo svincolo di Santa Margherita d'Adige e quello di Piacenza d'Adige in direzione Badia Polesine. In Liguria invece troviamo code per traffico sull'autostrada A7 in direzione di Genova tra il bivio per l'autostrada A12 Genova-Livorno e quello per l'autostrada A10 Genova-Savona. Per agevolare gli spostamenti in questa giornata di esodo estivo, i mezzi pesanti sono fermi fino alle 22 di oggi. Lo stop si ripeterà comunque anche domani e domenica dalle 7 alle 22. Bene, per il momento questa è la situazione. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
4: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
3: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
4: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
3: Materassi Barone, per info chiama lo 051 94 22 33.
5: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
6: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.

profumino, pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù

Cucini a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60

0: Hai un bel la testa. Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: E un sans breghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
1: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
5: San Lucchino Notizie.
6: Buonasera dalla redazione.
7: È deceduto Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano, rimasto vittima di una brutale aggressione sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti. L'uomo era intervenuto la notte tra l'8 e il 9 agosto per tentare di difendere e separare il figlio 18enne coinvolto in uno scontro. Il colpo ricevuto al volto, seguito da una violenta caduta, aveva provocato lesioni cerebrali gravissime.
6: Luigi Mangione, il 28enne accusato dell'omicidio del CEO di United del Care, Brian Thompson, si è dichiarato colpevole in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale. Rischia l'ergastolo. Il giudice ha convocato l'udienza per il verdetto il 18 dicembre.
7: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di questa notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
6: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola, Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani, e anche la Spagna va avanti con la misura nei confronti di chi arriva dal nostro paese. Finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
7: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
6: Calciomercato, Gianluca Messi si prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e mezzo e 152 presenze. Operazione da 20 milioni di euro più bonus con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. In casa Inter invece il giorno di Spence, l'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
7: Questa era l'ultima notizia. notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
3: Radio San Luchino.

0: ti scordare di me e noi.
1: San Luchino Weekend.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: rubbing at the high school hall.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.
3: Dimmi perché

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: Radio San Luchino, seratissima, le belle canzoni di ogni tempo.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buonasera. Al traforo del Monte Bianco, ancora attese di circa 2 ore e 30 per entrare in Francia, chiusa per regolare il traffico l'autostrada A5 tra Morget e lo svincolo per la statale 26 in direzione del traforo del Monte Bianco. Andiamo sulla A8, la Milano Varese, qui troviamo 2 chilometri di coda tra Busto Arsizio e Castellanza direzione Milano per un veicolo in fiamme. In Liguria abbiamo code per lavori sull'autostrada 6 Torino-Savona tra Savona e Altare direzione Torino. Sulla A12 la Genova-Rosignano code di 2 chilometri tra inizio raccordo di Rosignano e Colle Salvetti verso Genova, anche qui per incidente. Al sud code sempre per incidente sul raccordo Salerno-Avellino tra Fisciano e Montoro Nord direzione Avellino. Ad agevolare gli spostamenti in questa giornata di esodo estivo, il fermo dei mezzi pesanti, mezzi che torneranno in strada dopo le 22 di questa sera, ma lo stop si ripeterà anche domani e domenica dalle 7 alle 22. Infine vi ricordo che sulla 1 Roma-Firenze questa sera a partire dalle 20 e fino alla mezzanotte sarà chiuso il casello di Monte San Savino in entrata e in uscita, e questo per lo svolgimento di una manifestazione religiosa nel piazzale antistante la stazione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Arezzo. Bene, da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
4: San Lucchino Ice. Rinfresca

0: Ciao.
1: Arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
2: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
1: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
1: Materassi Barone, per info chiama lo 051 94 22 33.
3: E un sans perché l'arlui e il bracelet non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro

0: in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
1: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
2: San Luchino Weekend.

0: madre natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti! Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
5: Sono le 22 e un minuto.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa. Telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
0: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.

0: Uno godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.

Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: State ascoltando Radio San Luchino.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti.

0: e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, Piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Radio San Luchino.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: mio discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!

Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61.